0: Wir sind
1: Juri Gagarin
0: und ihr hört Radio 98.1.
2: Tutt'altro.
3: Cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi.
4: Non mi scolla gli occhi di dosso.

E anche se non so dove e come, ti giuro che ora più che mai ti direi che ormai se ri-